0: code game on GH. One XBet. Agrono help koso. Yene wane di agrono.
1: Gambling wanya true. Inti chwane washe yemo. Enye ma wana won dimfie dun wache. Gaming Commission of Ghana. Ajen kratwe atum.
2: Jack Patabare vima nyakuo.
3: Wado! Wado!